0: sei connesso estereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. Estereo sul musica nella tua vita.
1: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
2: 23 horas e 45 minutos.